villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto, e questo è tutto. Ma il cuore no.